0: El Destape 1070, radio y punto.
1: Noi si vave una luna subsomace, noi scrivni sonne i roxomave.